0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball,

vi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti

una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto,

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale, un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo Ius Soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della Premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica, Kelly Dualla ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua'i, nella provincia di Nont Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
1: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
2: L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta alla risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
1: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e i minimi storici, gli altri fiumi e laghi.
1: Lo sport 5 ori su 5 gare, l'emplane della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la 5ª medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
3: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
1: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti del intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
2: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
1: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord di Mezzata, la riserva idrica e Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici, gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
1: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, we've got the power.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: E scontro aperto fra la Premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla Premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
2: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
1: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera, molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. More music.

0: il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: We play the best classics, more than you can imagine.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
1: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità città si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
2: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Almeno tre insegnanti e tre studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Krui, nella provincia di Nong Thaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
1: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km in out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i due ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi due round dei tuffi dalle grandi altezze.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio. Studio Radio.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid? E ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
1: Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua 3ª medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
1: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe frequentata in genere da 14 anni e che ha sparato 26 colpi.
2: La guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata da bollino nero.
2: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
1: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone,

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout. Out.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Disco party. We play the greatest disco music. Every day. Every night.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

0: Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.

0: meteo.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Disco Party.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: La Guardia Civile di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
2: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
1: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
2: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
1: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco party, right here, right now.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Disco Party, the return of the Disco 70.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. Of real disco.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
2: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo. Mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Marc, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web. Siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante. State con noi. Well, she

subito entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è un tema piuttosto caldo, che è quello del controllo delle chat. Ebbene, la chat control, la Commissione Europea, che ha comunicato l'approvazione definitiva di questa proroga fino al 3 di aprile 2028 del cosiddetto chat control 1.0. I fornitori dei servizi di comunicazione quindi potranno effettuare la scansione volontaria delle conversazioni private per poter individuare e rimuovere eventuali contenuti pedopornografici. Questa è una soluzione temporanea in attesa della versione 2.0. E quindi il precedente regolamento, che è scaduto il 3 di aprile 2026, il Parlamento e il Consiglio non hanno raggiunto l'accordo, quindi non è stata prorogata la deroga della direttiva e-privacy, che consente la scansione volontaria delle conversazioni private usando uno stratagemma procedurale consentito. Ecco, il Consiglio ha presentato lo stesso regolamento originario, mettendo quindi il Parlamento con le spalle al muro, perché in pratica, ecco, poteva essere bocciato solo con la maggioranza assoluta. Il Parlamento ha tuttavia inserito un emendamento che vieta la scansione delle conversazioni private se il servizio offre la crittografia end-to-end, come Signal, WhatsApp ad esempio. Ecco, il Consiglio comunque ha approvato il testo modificato. Quindi, udite, la Commissione Europea sottolinea che ciò chiude il voto legislativo, diciamo, creato dalla scadenza del precedente regolamento. Quindi i provider possono nuovamente effettuare la scansione volontaria senza rischiare sanzioni per la violazione della direttiva sulla privacy. La nuova scadenza è fissata al 3 di aprile 2028. La Commissione evidenzia che il numero di segnalazioni di materiale pedopornografico sarebbe aumentato di oltre 200 volte negli ultimi 3 anni a causa dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Sarebbero poi aumentate di 12 volte le segnalazioni di adescamento online. Si tratta però questa di una soluzione temporanea, come vi dicevo. La Commissione spera che il Parlamento e il Consiglio raggiungano un accordo sul regolamento a lungo termine, ovvero il cosiddetto chat control 2.0. Il Consiglio poi avverte che l'approvazione, diciamo, non implica automaticamente l'accettazione di simili emendamenti durante i negoziati sul regolamento permanente. Questo significa che potrebbe ritornare la scansione delle conversazioni cifrate, come aveva proposto oltre 4 anni fa la Commissione.

Andiamo ancora avanti, amici, perché le novità non finiscono. Volevo parlarvi anche di Google, perché c'è una novità appena annunciata, non è ancora disponibile da noi, che vale comunque la pena di segnalarvi. Sono i video selfie per l'autenticazione dell'account. Questo è un nuovo metodo alternativo a quelli tradizionali come la password o le passkey, utile soprattutto nel caso in cui si rimanga tagliati fuori dai propri dispositivi, incontrando difficoltà nel ripristinare l'accesso. Vediamo un po', ecco, come funziona. Grazie a delle demo condivise in questi giorni online da Big G, la configurazione è piuttosto semplice, porta via solo pochi secondi, non bisogna fare altro che guardare la fotocamera dello smartphone o la webcam del computer e completare la procedura seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo. La pagina dedicata al supporto ufficiale fornisce infatti delle indicazioni, occhi, naso o bocca, che devono essere sempre visibili, non si deve indossare occhiali da sole, mascherine o cappelli, e sullo sfondo non devono essere presenti persone o immagini di volti. Per qualche motivo, ecco, non del tutto chiaro, sembra che per farlo sia necessario essere connessi a una rete wifi, quindi non però a un network mobile. È un metodo opzionale che in qualsiasi momento è possibile eliminare. Insomma, Google assicura che questo metodo di riconoscimento facciale è stato sviluppato tenendo in considerazione i requisiti di tutela della privacy, filmato e salvato nell'area riservata del proprio account personale e protetto da crittografia. Sono inoltre stati implementati accorgimenti per evitare che qualcuno magari possa aggirare il controllo tramite deepfake creati con l'intelligenza artificiale, una tipologia diciamo di attacco purtroppo sempre più frequente. E come anticipato, la funzionalità non è disponibile, dicevo, ancora per tutti. Non ci sono delle indicazioni precise in merito al post di presentazione, ma dovrebbe trattarsi di un rollout su base territoriale. È comunque già online la pagina dell'impostazione dedicata e potrebbe quindi non passare molto tempo prima della distribuzione su larga scala.

Ancora tanta bella musica, amici, un altro brano che abbiamo ascoltato fino in fondo, però adesso voglio parlarvi anche di un nuovo progetto che si chiama DFD. Per l'esteso l'acronimo si legge Data Film Disc, è la nuova tipologia di supporto ottico progettata da Folio Photonics che promette di poter archiviare fino a 10 terabyte di dati in una singola cartuccia composta da più dischi. La capacità prevista per il singolo disco è invece dell'ordine di un terabyte, mentre l'intera industria high-tech sembra guardare un po' ai data center del cloud come l'unica via percorribile per la gestione dello storage. Ecco, l'azienda americana è convinta che questo approccio sia migliore di un altro. L'innovazione da ricercare proprio in quello che è descritto come un modello di coestrusione polimerica roll to roll, ampiamente utilizzato e a basso costo, vale a dire la tecnica impiegata per la realizzazione del supporto stesso. Invece di aggiungere uno dopo l'altro gli strati su cui verranno salvate le informazioni, come un po' avviene anche con i Blu-ray, tutti i layer sono prodotti contemporaneamente, questo con l'obiettivo di semplificare la produzione e di ridurre i costi. Il documento condiviso dalla Folio Photonics fa riferimento a un disco fluorescente di 16 strati. A livello di costi, secondo le stime della società, dovrebbe risultare più conveniente rispetto alle attuali soluzioni di storage che sono basate su nastro, circa $3 al terabyte in un primo momento, poi anche meno di $1 al terabyte secondo la roadmap. Nel processo di sviluppo è stata tenuta anche in considerazione l'esigenza di rendere il supporto retrocompatibile, così riducendo i costi e la necessità di rimasterizzare e migliorare periodicamente i dati, arrivando al ciclo vitale di oltre un secolo. Pensate che possono durare fino a 100 anni e le unità ottiche hanno compatibilità di lettura retroattiva. Assomiglia un po' a un compact disc, comunque.

E si parla ancora di intelligenza artificiale, amici, anche perché c'è stato il debutto ufficiale di ChatGPT Salute. Insomma, questa era da aspettarsela. Per il momento questo è attivo solo negli Stati Uniti, dove si chiama Health in ChatGPT, in precedenza ChatGPT Health. Confusione un po' con i nomi, a parte è bizzarro che il lancio è avvenuto proprio nei giorni in cui si parla del caso di un paziente non andato in ospedale proprio dopo essere stato convinto dall'intelligenza artificiale. Quindi, rispetto alla versione vista all'inizio dell'anno, ora non è più, diciamo, un'esperienza separata esterna al chatbot, ma è diventata una parte integrante accessibile dal menu laterale. Il motivo è molto semplice: durante la fase di test OpenAI ha notato che oltre il 70% delle conversazioni riguardanti la salute nasce proprio durante le normali chat, ad esempio chiedendo gli allergeni durante la preparazione di una ricetta. Ciò che, diciamo, fa ChatGPT Salute è tenere in considerazione alcune informazioni dell'utente con la sua autorizzazione per dare delle risposte sul tema di quali dati si tratta. I farmaci assunti, i risultati degli esami di laboratorio, visite effettuate di recente, la valutazione della qualità del sonno, e per farlo può interfacciarsi con Apple Health. Per gli utenti che utilizzano un account gratuito si basa sul modello GPT 5.5 Instant. Chi invece, ecco, ha un abbonamento premium può contare anche su GPT 5.6 Sol, ritenuto da OpenAI il più avanzato e affidabile. Beh, in Italia, da noi, ChatGPT Salute non è disponibile, come conferma la pagina ufficiale dedicata alla lista di attesa a cui iscriversi per poter accedere non è appena sarà possibile. Non fatichiamo magari noi a immaginare che i più rigorosi paletti europei in merito al trattamento dei dati, in particolare quelli altamente sensibili come in questo caso, possono posticiparne di molto il lancio. Ad ogni modo, OpenAI garantisce che lo strumento è stato testato a fondo dai medici e da esperti del settore prima del rilascio. Quindi avremo così il dottore in casa quando vogliamo. Ci colleghiamo con l'intelligenza artificiale di ChatGPT, ci dice magari se ci fa male un po' la pancia che cosa abbiamo. Io non mi fiderei più di tanto.

E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. Per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
1: Siamo alla cronaca. È deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
2: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
1: Lo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout, emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

festa di venerdì 7 agosto non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia, si legge, non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
1: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto, invece, in particolare nella Bassa Veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove della verità mi sentivo bene, purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, percorso strettissimo, non avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta, però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto, nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari, nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini, nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc-jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica.

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto. Monte

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro in una nota la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
2: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augure ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

Planna 1800 e Monte Campione. Planna 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la

0: La diretta qui da Montecampione. Ciao Tony.
1: Siamo in diretta. Buonasera, benvenuti dalla piazzetta La Splasa. Siamo a quota?
0: Siamo a quota 1200, Tony.
1: 1200. C'è un bel freschetto qui, eh. Mamma mia, si sta bene. Stasera
0: devi
1: si sta
0: abbassare.
1: Bene. Questa mattina anche è piovuto, per cui condizioni meteo favorevoli. Il cielo è bello sereno, contrariamente sì. A quello che si poteva pensare.
2: Abbiamo a lungo temuto
1: ieri sera.
2: Abbiamo a lungo temuto la pioggia, adesso insomma. Butta bene per questa serata del 7 agosto 2026 qui a Montecampione. Benvenuti a tutti gli ascoltatori, stanno ascoltando sul web in Digital Audio Broadcasting Plus per Regione Lombardia e per la provincia di Parma. Questo è il Studio Radio. Studio Radio per una sera di dance con i nostri DJ, gli ospiti qui del Consorzio Montecampione che ci ha voluto qui a Montecampione per rallegrare una serata ballante, danzante, Tony, eh?
1: Assolutamente sì, quindi benvenuti e ben ritrovati da Tony Marano, da Beppe Profeta e da tutto lo staff che è presente, che è riuscito a essere presente questa sera qui dalla piazzetta La Splasa di Montecampione.
2: Adesso stiamo facendo un po' di warm up perché le persone giustamente sono a cena. Li aspettiamo,
1: certo,
2: qua,
1: certo.
2: Quando cala il buio e si accendono le luci e parte la nostra
1: musica.
2: L'importante
1: è che non cali la palpebra, perché sennò non balla più nessuno stasera. Però ti ho fatto ridere. Sì, ti ho visto un po' preoccupato nel pomeriggio, però con questa risata
2: ho
1: visto che hai sciolto tutte le tensioni del pomeriggio,
2: sì,
1: caro Beppe.
2: La preoccupazione era legata alle previsioni meteorologiche che buttavano male per noi, insomma. Si voleva essere qui per ballare, per stare insieme, per ascoltare la nostra musica, per passare una sera in assoluta serenità, tranquillità e gioia e tenere compagnia ai villeggianti di questa bellissima località. Per chi ci ascolta, venite tutti a Montecampione, in provincia di Brescia. È un posto meraviglioso, l'estate è frizzante e l'inverno anche, Tony.
1: Beh, quello che volevo dire io prima di ascoltare la prima canzone di questo pre-serata che abbiamo preparato per voi è che ascolteremo questa sera e balleremo i vinili, cosa molto importante. Noi siamo una stazione vintage per eccellenza, per cui qui devono girare assolutamente i vinili. E a questo scopo abbiamo portato con noi il nostro fiore all'occhiello,
2: che è Loretta DJ.
1: Che è Loretta DJ Flashback. Adesso
2: compagnia.
1: Si sta mangiando il suo paninazzo, benissimo, buon
2: tutti
1: appetito Loretta.
2: Tutti sabato sera con Weekend Mix, un appuntamento imperdibile su Studio Radio. Loretta DJ è sul trono, la nostra DJ preferita ovviamente.
1: Quindi
2: con
1: non
2: tanti
1: soltanto
2: altri collaboratori, certo.
1: Non solo ci vantiamo perché suoniamo i vinili, ma abbiamo anche un personaggio femminile,
2: esatto,
1: che li fa girare. Non è cosa di poco conto di questi gioco. Tempi. Sono solo gli uomini prevalentemente, ci sono anche molte donne, però si vedono un po' meno spesso.
2: Certo.
1: Noi ci vantiamo anche di questa cosa, ok?
2: Perfetto. Allora, adesso noi partiamo un po' piano, ma con musica di qualità per avvicinarci alla nostra serata danzante.
1: Ok, si parte con la nostra diretta. In tema di flashback abbiamo qui una voce fantastica. È lui, Mr. Barry White. Let's go, buon ascolto su Studio Radio.

0: grandissimo mostro sacro della nostra cultura musicale, un signore che è partito dalla galera e poi ha cantato quel che ha cantato, facendoci innamorare della sua grande musica.
1: Ti devo fare i complimenti per la playlist, perché...
0: Ah, ti piace?
1: Perché ti ho sgridato a priori, ho detto mi raccomando, prepara la giusta perché sennò mi arrabbio. Ricordiamo... E sei partito bene, adesso vediamo quello che ci aspetta, perché io non ho snasato per capire che cosa...
0: Comunque un inno all'amore, quello di Barry White, okay. Che con il suo vocione caldo, si dice che durante il suo periodo di massimo splendore l'indice di natalità degli Stati Uniti ha avuto un'impennata incredibile.
1: Upper backlog.
0: Sì. Questo si dice, si legge, e io non faccio fatica a credermi. E allora siamo partiti morbidi,
1: certo.
0: Meravigliosamente morbidi, con questa voce fantastica. Continuiamo con un altro gruppo musicale che ha fatto la storia della musica, con un altro brano morbido ma di una bellezza incredibile.
1: Vediamo.
0: Eh sì, però prima c'è...

0: Earth and Fire, un gruppo che ha fatto la storia della disco music e del funky, capitanato da Morris White, un veggente, diciamo così, un uomo preso dallo spirito di Euterpe per raccontarci e farci ballare canzoni meravigliose ed eterne, ancora apprezzate e ancora attuali, malgrado siano passati più di 40 anni.
1: Assolutamente, non posso che confermare. Siamo in diretta da Monte Campione, provincia di Brescia, Valle Camonica. Hai detto quota 1200?
0: Qua è quota 1200, qua è il villaggio principale, poi la stazione, per chi ci sta ascoltando sul digital audio broadcasting, malgrado Monte Campione sia una località che Studio Radio ama e promuove diuturnamente praticamente, certo. Si sviluppa fino a 1800, dove c'è un altro complesso residenziale collegato alla quota 1200.
1: Ecco, per quelli che sono circuito. Qua presenti nella piazzetta La Splassa, ricordiamo che noi siamo in questo momento in diretta in tutta la Lombardia, provincia di Brescia, Milano e Bergamo principalmente, e poi naturalmente tutte le altre situazioni, no?
0: Certo.
1: Piacenza, Cremona, Lodi.
0: Segnale si sviluppa e arriva Crema, fino a Parma, a Parma, dove c'è il nostro Marco Reverberi, è venuto a Montecampione, peraltro. Tony, ti devo dire,
1: me l'hai detto, non lo sapevo, ma l'ho scoperto recentemente.
0: Questa stazione turistica, e se ne è innamorato, tant'è che tornerà,
1: il nostro raccoglitore di funghi preferito.
0: Esatto. Bene, allora stiamo proseguendo il nostro warm up, aspettiamo l'affluenza qui in piazza per le ore 9:15, 9:30, quando si comincerà a fare sul serio. Noi intanto ci dilettiamo con la musica di Studio Radio.
1: Che hai preparato adesso?
0: E andiamo da Sisters Sledge. Che dici?
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Wow.
1: Bravo. With the compliments. Wow. Finalmente una scaletta all'altezza. Bravo Beppe, questa l'hai fatta tu.
0: We are family.

0: Action, questa Sister Sledge è un progetto musicale che ha fatto un grandissimo successo e nella grande discografia Chic Sister Sledge We Are Family è un grande successo, l'abbiamo riascoltato con grande piacere.
1: Oh, questa invece, ragazzi, ah mamma mia, Ray Parker Jr. si avvaleva, tra le altre cose, di una band formidabile, si chiamavano Radio, come la nostra Studio Radio. Questa è Everybody Now, It's Time to Party Now.

0: Abbiamo ascoltato un pezzone, come si dice dalle nostre parti, vero Tony? Tu sei impegnato,
1: sono perso,
0: altre cose.
1: Sono perso, sono sui social,
0: stai
1: sto postando, beh, insomma, dobbiamo far sapere che siamo qua.
0: Andy Radio, chitarre fantastico, un giro di basso eccezionale, l'abbiamo ballato a lungo, correva l'anno 1978-79, caro.
1: Sì, confermo.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso invece andiamo ad ascoltare un po' di Nu Disco.
1: Si sente, si sente, senti la batteria, senti.
0: Disco.
1: E noi che siamo oldies riusciamo ad apprezzare anche queste cose un pochettino più moderne, ma sempre in chiave classic, no?
0: Sì, esatto, esatto. E
1: cosa ascoltiamo brano adesso?
0: Beh, questi sono Elaine ed Ellen con un grande capolavoro di Nu Disco, un brano raffinatissimo, un'atmosfera particolare, uno sviluppo della melodia che ci travolge, ci fa ballare, per la verità. Ecco. The Look of Love, una rivisitazione di un brano di Bacharach da Elaine ed Ellen qui su Studio Radio, qui a Monte Campione. Signori, siamo a Monte Campione, siamo in diretta, stiamo aspettando che parta il nostro appuntamento con la dance, con i nostri disc jockey, per iniziare a ballare 70, 80, 90. Elaine ed Ellen, The Look of

0: ti possiamo fare quattro chiacchiere qua, Tony, eh?
1: Sì, perché abbiamo sottofondo molto molto molto esteso, no? Questa versione di Elaine Elaine in un classico rivisitato di Burt Bacharach, grande maestro, scomparso qualche anno fa, grandissimo maestro che adoravo fin da bambino,
0: almeno una decina di versioni, ma questa circolante su internet di una Teams re-edit non è male, lunghissima, dura circa 8 minuti, ma noi dobbiamo stare insieme,
1: dobbiamo tagliare per i tempi della radio, no? Cosiddetti tempi della radio.
0: Adesso Tony, cari ascoltatori, cari montecampionesi qui presenti, siamo sempre in un mondo sofisticato di musica mica male, un remix che porta una firma delle migliori, quella di Joey Negro. Tony, sei d'accordo?
1: Ci ascoltiamo?
0: Senti un po'.
1: Vai con la prossima, vai.
0: Senti un po'.
1: In diretta radio da Montecampione, siamo sul DAB canale 7B, DAB Plus, per tutta la Lombardia, Studio Radio, oppure online www.studioradio.it.
0: Questi
1: l'intro
0: sono...
1: è molto lungo, eh?
0: Sì.
1: Lascio a te l'onore.
0: Sì. Qui ci lasciamo cullare, ipnotizzati dalla maestria di Joey Negro con questo remix di questo gruppo da un nome incredibile, Infinito, Tony.
1: Me li ricordo, li trasmettavamo in radio nel 79-80, io e te. Ci alternavamo con Marino Pizio in console, ti ricordi?
0: Certo, come
1: Penso che sia stato lui a farceli conoscere, perché era un pochettino più vecchio
0: potrebbe
1: di noi.
0: Potrebbe essere, è stato anche nostro ospite in sede.
1: È vero. Ciao Marino, se ci stai ascoltando.
0: Certo. Questi sono i Clear, bisogna aprire la mente. Apri un po' la tua mente, Tony. Che dici? Open your mind.
1: Dear sempre, Tony. Sempre, disponibilissimo.
0: Ci stiamo avvicinando al grande evento, le luci si stanno accendendo.
1: Beh, non manca tanto, eh?
0: E bisogna carburare, bisogna ballare. Allora, c'è il presidente.

0: Questi sono i Clear, un gruppo da un nome incredibile, con questa lunghezza della I che è infinita, che ci ha aiutato ad aprire la nostra mente. Open Your Mind, la versione di Joy Negro. Torniamo alla nostra base, perché qui abbiamo un ospite eccezionale. Abbiamo Mauro Piovani del consorzio Monte Campione, che ci deve dire qualcosa, perché domani c'è un appuntamento imperdibile, che è la Corri e Cammini.
1: Domani top, serata top domani a Monte Campione, la Corri e Cammini, 14esima edizione, con partenza alla Spiazza, una gara fantastica, camminate, corsa ludico-motoria, 6 km e 10 km con un pacco gara strepitoso. Quest'anno sarà, come da qualche anno ormai, il trofeo Fanchini, Elena Fanchini e Federico Mattiacci. Ormai lo dedichiamo da loro ai nostri amici di Monte Campione, che purtroppo non sono più con noi. Quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando, a Monte Campione, ore 17 si parte.
0: Ci si può iscrivere anche al momento della partenza, qualche minuto prima, giusto?
1: Assolutamente sì, ci si può iscrivere online fino a domani mattina 8:30, quindi se stanotte siete attivi sul sito internet potete iscrivervi, oppure domani mattina dalle 10 alle 12 e dalle 15 fino alla partenza, fino alle 17. Aspettiamo tutti.
0: Si parte alle 17, quindi con la Corri e Cammini, due percorsi, tre percorsi, 6 e 10.
1: Esatto, prima corsa bambini alle 17, a seguire la 6 e la 10 km su un percorso molto vario, quindi tra boschi, sentieri, pochissimo asfalto. È un percorso che ho rivisto oggi, molto bello, veramente appostissimo, quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando, a Monte Campione.
0: L'8 agosto alle ore 17 per la Corri e Cammini, un percorso bellissimo,

0: molti vengono qui a fare la Coria Cammina per vincerla.
1: Ah sì, abbiamo dei gruppi che vengono dalla Valle Camonica, ma anche da Brescia, da Piacenza, anche dalla Valtrompia, insomma ormai è una corsa che è entrata un po' nel cuore di tanti bresciani e è sostenuta dal CSI, da Brescia Running Sport, da Corri per Brescia, ovviamente da noi del consorzio che l'abbiamo fortemente voluta e la portiamo avanti da qualche anno.
0: Ecco, qui ci fanno un segno che non se ne può più di questo elogio.
1: Se mi date il microfono io non so, parlo anche... Vi descrivo nei minimi dettagli tutta la corsa, però non è il momento, quindi vi aspettiamo così la scoprirete voi.
0: Grazie, abbiamo scherzato. Grazie Mauro Piovani, complimenti per questo grande evento domani a Monte Campione, 8 agosto, ore 17, 14esima edizione della Corri e Cammini. E questi sono i Change, una versione del 2018, non hanno mai smesso di produrre. Sono Amici di Studio Radio, un gruppo musicale italiano che ha fatto la storia della musica negli anni 70, ma ancora nel 2018 usciva con questo brano

Davide Romani, il leader dei Change, con questa grande contributo di Tania Michel-Smith, una voce eccezionale, una cantante strepitosa che collabora con Change nella voce ufficiale. Ci hanno tenuto compagnia con un brano del 2018, Hit or Miss. Marco? Andiamo, proseguiamo, perché qui abbiamo degli ospiti importanti con cui proseguire questo warm up di questa serata ballerina qui a Montecampione. Tra poco partiamo con la nostra

0: tra bella musica, per stare insieme, per ballare qui nella meravigliosa piazzetta La Splasa. E con noi c'è Regis Scotti, che è il vice sindaco del comune di Biancamura.
1: Sì Beppe, grazie, buonasera a tutti. Buonasera da questa bellissima location di La Splasa di Montecampione 1200. E dimmi Beppe, cosa...
0: Io ricordo di averti avuto mio ospite insieme al sindaco Ramazzini, è vero?
1: Vero, sì, sono stati ospiti a Studio Radio. È un'esperienza bellissima, e anche qui stasera naturalmente. Ci sono tante cose belle da dire su Montecampione, non so, da dove iniziamo, dimmi tu.
0: No, abbiamo a lungo parlato di Montecampione, ci stiamo ascoltando un po' dappertutto, questa località turistica che grava, diciamo così, sul comune di Artogne, il cugino del comune di Biancamura. C'è l'attenzione di entrambi i comuni, ma c'è anche il consorzio Montecampione, è una cooperazione plastica, ecco, per regalare a tutti un ambiente bello, una grande hospitality, servizi nella cornice meravigliosa delle nostre montagne.
1: Sì, Montecampione è bellissima l'inverno, è bellissima l'estate, le iniziative sono tantissime, il consorzio dei residenti è sempre... Cioè, c'è il presidente del consorzio che adesso è qui, che fa finta di fare, e ha messo anche la felpa, capito? Come se qua ci fossero meno 20 gradi, cioè vergognati.
0: Stiamo aspettando le persone qui, tutti sono a cena, sono le 21, tra poco si parte, qua bisogna venire e sentire la nostra musica e ballare. Però il comune di Biancamura, che cosa può dire ai nostri ascoltatori e ai consorziati qui presenti? Novità, iniziative amministrative, cosa bolle in pentola?
1: Allora, cosa bolle in pentola? L'ultima cosa, la novità, è l'accordo con il comune di Bisogne per la strada tra Biancamura e Artogne, tra Biancamura e Bisogne, nella località Valnegra, e questa è una cosa proprio dell'altro ieri. E finalmente siamo arrivati a un accordo e quindi si farà questa strada che ci collegherà poi con la Val Palotte e quindi poi anche con la Val Trompia. Questa sarà ciclabile e anche si può anche percorrere con dei piccoli mezzi, e questa è una novità importante. L'altra cosa è il palazzetto dello sport, che dovrebbe anche quello andare in gara d'appalto tra poco.
0: Ma che bello! Finalmente ci siamo, ci arricchiamo ancora l'offerta qui per Montecampione con il palazzetto che ritorna a nuova vita, un impegno importante del comune di Biancamura, posso dirlo, lo conosco, lo so, è in qualche modo veicolato, ecco, in una armonica intesa anche col consorzio Montecampione, che ha fatto la sua parte perché questo potesse arrivare all'obiettivo. Abbiamo altro da dire, vice sindaco?
1: Non abbiamo altro da dire, io ascolto tutte le mattine Studio Radio, tutte le mattine.
0: Bravo.
1: In DAB o in streaming, dipende da dove sono. E niente, buona serata a tutti e venite a Montecampione, che è un bellissimo posto.
0: Bene, grazie Regis. E adesso andiamo a sentire una cosa. Tenetevi forte, perché questi sono i Revelation. Un brano bellissimo, un brano fantastico.

0: feeling good. Vibration.
1: Check, check, check, check. Temperature. Allora, con questa bellissima canzone del 1980 chiudiamo questo pre-serata in diretta su Studio Radio, perché siamo pronti per il warm up, il pre-riscaldamento, prima di cominciare con la musica da ballare anni 70, 80, 90, grazie ai nostri numerosissimi vinili che ci siamo portati sopra, pesano un sacco, ma abbiamo 5 bauli di vinili che spaziano dagli anni 70 fino agli anni 2000. Cercheremo di suonare il meglio questa sera insieme a voi. Noi ci salutiamo qua, grazie da Tony, che comunque ci sentiremo dopo in diretta,
0: certo,
1: sul
0: certo,
1: palco.
0: Certo, sul palco.
1: A dopo.
0: I'm feeling good, a good vibration, Tony.
1: Vi lasciamo con il warm up di Marco Del Monte, ok?
0: Ok. Marco, sei pronto?

Hub Plus, ma anche online www.studioradio.it. Benvenuti dunque in piazza per una nuova serata fatta di musica e di divertimento. Con Studio Radio, la radio del Lago d'Iseo, perché sulle rive di questo lago che è qui vicino a noi che siamo nati. Questa sera, tra le altre cose, festeggiamo i 14 anni della radio, il prossimo 10 di agosto, per cui manca veramente poco. 14 anni di musica, emozioni e ricordi con lo staff della radio, composto da vecchi amici e colleghi del settore provenienti dalle storiche radio come della zona, Radio Alfa Centauri, RTL 98 di Lovere, Radio Montorfano, Free Radio Number One e Radio Base. Una serata di pura energia con i grandi successi degli anni 70, 80, 90, me ne abbiamo già parlato in precedenza. Balleremo e canteremo insieme le migliori hit di sempre in un'atmosfera unica, indimenticabile e irripetibile. La serata sarà anche in diretta, dicevamo, sulla nostra emittente, canale 7B del DAB. Tantissimi ringraziamenti al Consorzio di Montecampione e a Plan 1800 SRL per aver reso possibile questo evento. Siete pronti a ballare con i grandi classici della vostra vita? Sì? Sì! Allora cominciamo subito. Grazie per essere con noi e buon divertimento con la nostra musica. Un'anteprima e poi i vinili di Loretta Bosio DJ.

Recommission. Oh, questi sono gli anni 80. Il decennio per me è più bello, veramente. Ho tantissimi ricordi. E oh, su di età. Però il Tony

ore 17, ricordate. Gli anni 70, benvenuti a questa grande serata Retro Beat a Montecampione.

0: Allora, ci dicono che dobbiamo chiudere perché non possiamo andare oltre. Io andrei avanti fino alle 5, non c'è problema, però non possiamo.
1: Se vi è piaciuto tutto questo, torneremo volentieri qua per farvi ballare. L'ultimo? Possiamo mettere l'ultimo? No, devo chiedere il permesso. Sì, sì, mi hanno detto di sì. Il capo ha detto di sì. Cosa mettiamo? Loretta, ci sei? A sorpresa, eh? Non...

Oh, adesso però dobbiamo chiudere, lo so. Grazie a voi, grazie. È stato bellissimo, speriamo di rivederci di nuovo. Non scappate, perché adesso abbiamo, per quelli che hanno ballato, un regalo. Allora vi diamo la t-shirt di Studio Radio. Dai, venite qua che ve la lanciamo. Pronti? Dai, via, arrivano le t-shirt. Nostro ricordo, con il cuore per tutti voi. Ricordate che siamo sul canale 7P del DAB Plus, la nuova radio digitale. www.studioradio.it. Potete scaricare l'applicazione gratis dall'App Store. Mi raccomando, continuate a seguirci, perché noi trasmettiamo questo e altro 24 ore al giorno, non stop. Grazie a tutti. Io voglio ringraziare intanto il Consorzio Montecampione, Plan 1800 SRL e tutto lo staff di Studio Radio, quindi Loretta Bosio, DJ Flashback, Marco Del Monte alla parte tecnica, Beppe Profeta, sottoscritto Tony Marano, vi ringrazio per averci seguito. Salutiamo anche tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando in diretta radio in tutta la Lombardia sul DAB Plus e in tutta Italia e nel mondo sul nostro portale www.studioradio.it. Grazie, è stato tutto fantastico, speriamo di trovarci qui prestissimo ancora tutti insieme. E buone vacanze! Ciao, buon Ferragosto!

su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Disco Party, the return of the Disco 70.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. Of real disco.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web, siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante, state con noi.
3: Well,

Subito entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è un tema piuttosto caldo, che è quello del controllo delle chat. Ebbene, la chat control, la Commissione Europea, che ha comunicato l'approvazione definitiva di questa proroga fino al 3 di aprile 2028 del cosiddetto chat control 1.0. I fornitori dei servizi di comunicazione quindi potranno effettuare la scansione volontaria delle conversazioni private per poter individuare e rimuovere eventuali contenuti pedopornografici. Questa è una soluzione temporanea in attesa della versione 2.0. E quindi il precedente regolamento, che è scaduto il 3 di aprile 2026, il Parlamento e il Consiglio non hanno raggiunto l'accordo, quindi non è stata prorogata la deroga della direttiva e-privacy, che consente la scansione volontaria delle conversazioni private usando uno stratagemma procedurale consentito. Ecco, il Consiglio ha presentato lo stesso regolamento originario, mettendo quindi il Parlamento con le spalle al muro, perché in pratica, ecco, poteva essere bocciato solo con la maggioranza assoluta. Il Parlamento tuttavia ha inserito un emendamento che vieta la scansione delle conversazioni private se il servizio offre la crittografia end-to-end, come Signal, WhatsApp ad esempio. Ecco, il Consiglio comunque ha approvato il testo modificato. Quindi, udite, la Commissione Europea sottolinea che ciò chiude il voto legislativo, diciamo, creato dalla scadenza del precedente regolamento. Quindi i provider possono nuovamente effettuare la scansione volontaria senza rischiare sanzioni per la violazione della direttiva sulla privacy. La nuova scadenza è fissata al 3 di aprile 2028. La Commissione evidenzia che il numero di segnalazioni di materiale pedopornografico sarebbe aumentato di oltre 200 volte negli ultimi 3 anni a causa dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Sarebbero poi aumentate di 12 volte le segnalazioni di adescamento online. Si tratta però questa di una soluzione temporanea, come vi dicevo. La Commissione spera che il Parlamento e il Consiglio raggiungano un accordo sul regolamento a lungo termine, ovvero il cosiddetto chat control 2.0. Il Consiglio poi avverte che l'approvazione, diciamo, non implica automaticamente l'accettazione di simili emendamenti durante i negoziati sul regolamento permanente. Questo significa che potrebbe ritornare la scansione delle conversazioni cifrate, come aveva proposto oltre 4 anni fa la Commissione.

Andiamo ancora avanti, amici, perché le novità non finiscono. Volevo parlarvi anche di Google, perché c'è una novità appena annunciata, non è ancora disponibile da noi, che vale comunque la pena di segnalarvi. Sono i video selfie per l'autenticazione dell'account. Questo è un nuovo metodo alternativo a quelli tradizionali come la password o le passkey, utile soprattutto nel caso in cui si rimanga tagliati fuori dai propri dispositivi, incontrando difficoltà nel ripristinare l'accesso. Vediamo un po', ecco, come funziona. Grazie a delle demo condivise in questi giorni online da Big G, la configurazione è piuttosto semplice, porta via solo pochi secondi, non bisogna fare altro che guardare la fotocamera dello smartphone o la webcam del computer e completare la procedura seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo. La pagina dedicata al supporto ufficiale fornisce infatti delle indicazioni occhi, naso o bocca che devono essere sempre visibili, non si deve indossare occhiali da sole, mascherine o cappelli e sullo sfondo non devono essere presenti persone o immagini di volti. Per qualche motivo, ecco, non del tutto chiaro, sembra che per farlo sia necessario essere connessi a una rete wifi, quindi non però a un network mobile. È un metodo opzionale che in qualsiasi momento è possibile eliminare. Insomma, Google assicura che questo metodo di riconoscimento facciale è stato sviluppato tenendo in considerazione i requisiti di tutela della privacy. Il filmato è salvato nell'area riservata del proprio account personale e protetto da crittografia. Sono inoltre stati implementati accorgimenti per evitare che qualcuno magari possa aggirare il controllo tramite deepfake creati con l'intelligenza artificiale, una tipologia diciamo di attacco purtroppo sempre più frequente. E come anticipato, la funzionalità non è disponibile, dicevo, ancora per tutti. Non ci sono delle indicazioni precise in merito al post di presentazione, ma dovrebbe trattarsi di un rollout su base territoriale. È comunque già online la pagina dell'impostazione dedicata e potrebbe quindi non passare molto tempo prima della

Ancora tanta bella musica, amici, un altro brano che abbiamo ascoltato fino in fondo, però adesso voglio parlarvi anche di un nuovo progetto che si chiama DFD. Per l'esteso l'acronimo si legge Data Film Disc, è la nuova tipologia di supporto ottico progettata da Folio Photonics che promette di poter archiviare fino a 10 terabyte di dati in una singola cartuccia composta da più dischi. La capacità prevista per il singolo disco è invece dell'ordine di un terabyte, mentre l'intera industria high-tech sembra guardare un po' ai data center del cloud come l'unica via percorribile per la gestione dello storage. Ecco, l'azienda americana è, diciamo, convinta che questo approccio sia migliore, diciamo, di un altro. L'innovazione da ricercare proprio in quello che è descritto come un modello di coestrusione polimerica roll to roll, ampiamente utilizzato e a basso costo, vale a dire la tecnica impiegata per la realizzazione del supporto stesso. Invece di aggiungere, diciamo, uno dopo l'altro gli strati su cui verranno salvate le informazioni, come un po' avviene anche con i Blu-ray, tutti i layer sono prodotti contemporaneamente, questo con l'obiettivo di semplificare la produzione e di ridurre i costi. Il documento condiviso dalla Folio Photonics, ecco, fa riferimento a un disco fluorescente di 16 strati. A livello di costi, secondo le stime della società, dovrebbe risultare più conveniente rispetto alle attuali soluzioni di storage che sono basate su nastro, circa $3 il terabyte in un primo momento, poi anche meno di $1 al terabyte secondo la roadmap. Nel processo di sviluppo è stata tenuta anche in considerazione l'esigenza di rendere il supporto retrocompatibile, così riducendo i costi e la necessità di rimasterizzare e migliorare periodicamente i dati, diciamo arrivando al ciclo vitale di oltre un secolo. Pensate che possono durare fino a 100 anni e le unità ottiche hanno compatibilità di lettura retroattiva. Assomiglia un po' a un compact disc, comunque.

E si parla ancora di intelligenza artificiale, amici, anche perché c'è stato il debutto ufficiale di ChatGPT Salute. Insomma, questa era da aspettarsela. Per il momento questo è attivo solo negli Stati Uniti, dove si chiama Health in ChatGPT, in precedenza ChatGPT Alta. Confusione un po' con i nomi. A parte, è bizzarro che il lancio è avvenuto proprio nei giorni in cui si parla del caso di un paziente non andato in ospedale proprio dopo essere stato convinto dall'intelligenza artificiale. Quindi, rispetto alla versione vista all'inizio dell'anno, ora non è più, diciamo, un'esperienza separata esterna al chatbot, ma è diventata una parte integrante accessibile dal menu laterale. Il motivo è molto semplice: durante la fase di test OpenAI ha notato che oltre il 70% delle conversazioni riguardanti la salute nasce proprio durante le normali chat, ad esempio chiedendo gli allergeni durante la preparazione di una ricetta. Ciò che, diciamo, fa ChatGPT Salute è tenere in considerazione alcune informazioni dell'utente con la sua autorizzazione per dare delle risposte sul tema di quali dati si tratta, i farmaci assunti, i risultati degli esami di laboratorio, visite effettuate di recente, la valutazione della qualità del sonno, e per farlo può interfacciarsi con Apple Health. Per gli utenti che utilizzano un account gratuito si basa sul modello GPT 5.5 Instant. Chi invece, ecco, ha un abbonamento premium può contare anche su GPT 5.6 Sol, ritenuto da OpenAI il più avanzato e affidabile. Beh, in Italia, da noi, ChatGPT Salute non è disponibile, come conferma la pagina ufficiale dedicata alla lista di attesa, a cui iscriversi per poter accedere non è appena sarà possibile. Non fatichiamo magari noi a immaginare che più rigorosi paletti europei in merito al trattamento dei dati, in particolare quelli altamente sensibili come in questo caso, possono posticiparne di molto il lancio. Ad ogni modo, OpenAI garantisce che lo strumento è stato testato a fondo dai medici e da esperti del settore prima del rilascio. Quindi avremo così il dottore in casa quando vogliamo. Ci colleghiamo con l'intelligenza artificiale di ChatGPT, ci dice magari se ci fa male un po' la pancia che cosa abbiamo, eh? Io non mi fiderei più di tanto.

E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. E per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.